potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano.